ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, per amor di nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo,

ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, per amor di nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli.